avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti vedrai farfallone amoroso, notte giorno.

cannoni, di bombarde di cannoni, che le palli tutti cuori, poi l'orecchio fa fischiar. Non mi avrai quei pennantini, non mi avrai quel capello, non mi avrai quella chioma, non mi avrai quell'aria brillante, non mi avrai farfallone amoroso, notte intorno d'intorno.